0: Devre.
1: Devre.
0: No, vedrai.
1: La capi.
0: Un se n'è, se n'è.
1: Capi.
2: One five nine six eight seven five eight seven. We check the distance at an obstacle.